sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterrà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Me Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bow to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bevis Frond, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bean. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17esima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

0: Io raddoppio il discorso anti-Trump, voglio amare di nuovo l'America, mamma mia ragazzi, De Niro. Ah vabbè, De Niro. Migrante al vertice con Berlino, l'attacco di piante dosi alle ONG tedesche, su tutte tedesche, e prendono i soldi anche dallo Stato tedesco. Il Papa al meeting di CL, prima dei confini ci sono le persone. Sì, facciamo entrare tutti, bravo Papa, bravo, sei bravo, bravo, ma vai a quel paese, ritorni in America. Scholz, che emozione il pontefice a Rimini, è un'emozione, io sono molto cattolico. Allarme a Palazzo Chigi, se FI e Lega restano sotto il 15% il premio è impossibile. Il progetto manovra la misura elettorale, meno tasse sulle tredicesime. I fischi a Taranto, un campanello. Meloni teme il bis ad Amatrice. La Lega Salvini ai ribelli del nord, meno chiacchiere e rilancia il sovranismo. Superare gli eccessi, la questione sociale va messa al primo posto. Chi parla? Renzi, pensate. Hai fatto i soldi quando sei stato premier, ma maledetto da Dio e dagli uomini. La gabbia woke è il destino della sinistra. Subito il programma, pressing nel campo largo, ma i 5 Stelle frenano. Paura della mobilitazione, ora i russi pensano alla fuga. Medved sono traditori. La mano tesa di Macron e a Zelensky, pronti a inviare gli intercettori. Nuovo attacco di Kiev al centro logico di Azov. Poi guardiamo un po', Rifkin, Europa... Europa cruciale contro la crisi climatica, che vorrebbe un nuovo Altiero Spinelli. E ci facciamo uno Spinello, aspettando una Hiroshima della intelligenza artificiale. Allora, guardiamo un po', Pokémon, no, non ce ne frega niente, guardiamo un po', Amor in Spalletti, non ce ne frega niente, onde d'urto e fisioterapia, riposo di Sine per riprendersi l'autunno, praticamente il ginocchio. Cobolli stanco e teso, niente finale a Cincinnati, ma è già una stagione da record. Condominio dei misteri, chi ha ucciso Pierina? Io? Ma l'ho soltanto io, il condominio dei misteri. Telegraph, hacker iraniani hanno bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni. Israele non si ferma, raid in Siria, arriva la condanna degli Stati Uniti, bombe anche sul Libano. Giappone, terremoto di magnitudo 5,9 avvertito fino a Tokyo. Diversi feriti e disagi ai servizi ferroviari. Ma loro sono stati bravi, hanno fatto tutti gli edifici antisismici. Madre uccise 3 figli. L'America si divide, anche lei è vittima. Come no? Attentato Ranucci, che è il dottore delle intercettazioni. Così procura e difesa si preparano allo scontro, al riesame. Meno MPS in generale, non ce ne frega niente. Foggia, di che? Foggia, di là. Investito subito dopo l'esame di maturità a Bologna. Ultimo saluto ad Alberto Cremonini. Continuerai a suonare lassù. Alberto Cremonini. è parente magari del Cremonini che è più conosciuto. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della bimba morta a Palermo per difterite, roba da matti, questa è gentaglia, proprio gente talmente cornuta, talmente stupida, difterite, ma si può morire di difterite nel 2026? Si può, dico? Ma vabbè, va bene, perfetto, cioè perfetto, un tubo perfetto. La sua perfezione è il metodo.
1: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 23 agosto. In questo fine settimana la situazione meteo risulterà più stabile, con prevalenza di tempo soleggiato e pochi temporali per lo più confinati sulle zone montuose, mentre le temperature vedranno l'Italia divisa in due. Valori nel complesso tipici di fine estate, quindi vicini alla norma in gran parte del centro peninsulare e del nord, e caldo in aumento e in generale intenso al contrario al sud e sulle isole. I primi giorni della prossima settimana saranno caratterizzati da giornate soleggiate molto calde al centro, al sud e sulle isole, con punte anche di 40 gradi e oltre. Al nord invece il tempo sarà più instabile e le temperature vicine alle medie stagionali. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi avremo tempo in prevalenza soleggiato in tutto il paese, da segnalare soltanto dei temporanei annuvolamenti al nord e nel pomeriggio a ridosso dei monti.

0: Sarà scarso il rischio di precipitazioni, anche se non si possono escludere locali rovesci, per lo più sulle Alpi orientali. Le temperature risulteranno senza notevoli variazioni, con valori intorno alla media al nord e al centro, con punte di 29-33 gradi, e ancora sopra la media al meridione, con picchi di 34-39 gradi. I venti soffieranno deboli, salvo qualche rinforzo da est nel canale di Sardegna e da nord-ovest nel basso Adriatico e sul canale d'Otranto. I mari saranno generalmente mossi, specie dal pomeriggio il Mar di Sardegna e il Medio Tirreno, da quasi calmi a poco mossi, a localmente mossi dal pomeriggio l'Alto Tirreno, il Basso Tirreno e il Mar di Corsica, da mosso a poco mosso, quasi calmo, con moto ondoso in graduale attenuazione l'Adriatico, sia alto che medio che basso. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate. Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata, oggi è domenica 23 agosto 2026, è il 235° giorno dell'anno, 34ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 130 giorni. Si festeggiano Santa Rosa da Lima, San Giustiniano e San Flaviano o Flavio. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 6:26 minuti e tramonterà intorno alle 19:58. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata internazionale della commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. È proprio al 23 agosto 1991 che si fa risalire la nascita del World Wide Web nei laboratori del CERN in Ginevra. Si festeggia quindi l'ingresso del web nel mondo. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei frutti di bosco. In USA oggi si festeggia il National Sponge Cake Day, la giornata nazionale del pan di Spagna. Avvenne questo giorno, il 23 agosto 1904, Harry Reid brevettò le catene da neve. Nei primi decenni di vita dell'automobile si viaggiava tutt'altro che sicuri, in particolari condizioni atmosferiche e su terreni instabili. Osservando i disagi degli utenti della strada, le prese con superfici ghiacciate o invase dal fango, l'americano Harry Reid di Canastota, un piccolo villaggio nel cuore dello stato di New York, cominciò a lavorare a una soluzione efficace, partendo dalla scarsa praticità del sistema di funi adottato fino a quel momento, escogitò un sistema di grep flessibile e facile da smontare, in pratica una rete di anelli metallici da avvolgere attorno agli pneumatici. Nacquero così le catene da neve, il cui brevetto venne rilasciato a Weed il 23 agosto del 1904. Il 23 agosto 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, il Giappone dichiarò guerra alla Germania. Il 23 agosto 1991 il presidente sovietico Mikhail Gorbaciov, all'indomani del colpo di Stato in Unione Sovietica, avviò il processo di epurazione dei membri del gabinetto e degli ufficiali responsabili. Il 23 agosto 1994 venne pubblicato l'album di debutto del cantautore americano Jeff Buckley. Già dai primi riscontri registrati si intuì che Grace era candidato ad essere proclamato il miglior disco dell'anno. Nati questo giorno, il 23 agosto 1910 era nato a Milano il calciatore, poi allenatore di calcio e dirigente sportivo Giuseppe Meazza. Era stato campione del mondo nel 1934 e nel 1938. A lui è intitolato lo Stadio di Milano. Il 23 agosto 1912 era nato l'attore, ballerino, regista, coreografo, produttore cinematografico e cantante statunitense Gene Kelly. Il 23 agosto 1941 era nato a Tenor, in Alabama, Stati Uniti, il cantante e attore Rocky Roberts, deceduto il 13 gennaio 2005 a Roma. Il 23 agosto 1945 è nata a Torino la cantante Rita Pavone. Il 23 agosto 1946 era nato a Wembley, nel Regno Unito, Keith Moon, batterista degli U. Il 23 agosto 1968 è nato a Roma il cantautore e chitarrista Alex Britti. Il 23 agosto 1968 è nata a Milano la conduttrice TV Paola Rota. Il 23 agosto 1979 è nato a Roma il cantautore Alessandro Mannarino. Scomparsi questo giorno, il 23 agosto 1926 moriva il primo divo della storia del cinema, l'attore pugliese ma naturalizzato statunitense Rodolfo Valentino. Era nato il 6 maggio 1895 a Castellaneta in Puglia. Il 23 agosto 2000 moriva a 54 anni il batterista Giulio Capiozzo, noto soprattutto per essere stato il fondatore, insieme a Demetrio Stratos, del gruppo musicale Area. Era nato il 18 febbraio 1946 a Borretto, in Emilia-Romagna. Aforisma di oggi: non è necessario avere una religione per avere una morale. perché se non si riesce a distinguere il bene dal male, quella che manca è la sensibilità, non la religione. Questo è l'aforisma di Margherita Hack. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Io vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Vom Gardasee in die Welt. Allora, Daniele Rizzo adesso qua con Bria el Mar. El Mar che brilla. Todo para vosotros. Vamos a gozar. Borracho. Borrachito.

Sarete contenti quando voi di sinistra, quando praticamente dovrete subire la sharia da parte dei musulmani, eh? Sarete contenti, brutti figli di buona donna che non siete altro.

Benissimo, grazie. It. Beh, visto e considerato che non c'è nemmeno oggi l'intervista di Roberto Valeriani a un cantante o cose del genere, insomma, potete telefonare al 333 47 83 174 per le vostre richieste musicali su radio.stereo. La primissima, eccola qua, che ce l'ho qua, sentite che ce l'ho qua, ecco. Patrizia Soffiantini di Vobarno, di Revolciano, ha richiesto questa canzone remixata, Lionel Richie, All Night.

Tutta la notte, beh, dormiamo tutta la notte, va? Tu non vorresti dormire tutta la notte, va bene, perfetto. Che per Claudia Zanetti di Lodrina, Rod Stewart, Passion.

con quanta passione che fa le sue cose il nostro Rossio, e con la sua grande, grandissima voce. Beh, c'è un altro che purtroppo ho visto un articolo veramente peculiare su Elton John. Elton John praticamente sta veramente molto male, non riesce più a camminare, cose del genere, però fa molta carità e molti concerti per poter dare dei soldi a della gente che non li ha. Ecco, noi non ce li abbiamo i soldi. Se vuoi dare qualcosa anche a noi, caro Elton John. Vabbè, allora No Mercy di Morena per Jesus Morales de Mexico City.

a me piacciono più le bionde che non le morene, morene. Vabbè, non importa, dai. Per Claudio Zanetti di Lodrina, Claudia Zanetti, e anche per i nostri cari amici. Abbiamo adesso Almeda Patron di Copenaghen, Copenaghen, addirittura Copenaghen, che ci richiede una bellissima canzone dei Bee Gees, Alone, Solo.

Beh, carina questa canzone, quando i PC erano, diciamo così, più normali. Più normali, dai. Allora, abbiamo adesso di nuovo Ross Stewart, però questa volta è stata Enza Cortesi di Brescia a richiedere questa ultima canzone. Ultima canzone, insomma, è una vecchia canzone, ma è stata remixata da Mr. Ross Stewart. The Old Heart of Mine, il mio vecchio cuore. Batte ancora per te? Non lo so se batte.

Questo mio vecchio cuore che batte ancora per te, ma batte, batte, batte, tutte le notti batte, anche per Cathy Crescelli di Napoli. Tanti auguri di buon compleanno a te con James Blunt. Wow, Simona, 1973.

1973, si stava meglio nel 1973 o no? Beh, mica tanto, mica tanto. Io ero a Copenaghen, praticamente ero bloccato. Per quale motivo? Perché c'era crisi petrolifera, non so se l'avete sentito. Crisi petrolifera praticamente. Il petrolio è andato praticamente, era triplicato, e perciò si bloccava tutto, si bloccava. Si avevano le Sunday, le domeniche appunto a piedi, si andava a piedi, non si usava più la macchina. Allora Laura Branigan chiude il nostro appuntamento con questa richiesta da parte di Patrizia Sofiantini di Roma, tanti auguri naturalmente anche a te. Laura Branigan, Self Control di Raff, remix by our super DJ MSM. Bye bye till then, may God bless you, have a jolly

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla nostra Hit Parade Italia Special Summer, uno speciale tutto dedicato alle canzoni estive più amate e trasmesse dalle radio di questa estate 2024. Apre la nostra classifica al 15° posto la cantautrice e attrice statunitense Sabrina Carpenter, conosciuta per il ruolo di Maya Hart nella serie televisiva Girl Meets World. Il suo brano estivo si intitola Espresso.

Dopo la reunion per Paola e Chiara, ogni estate diventa un banchetto di nuovi hit. Festa totale è un tormentone con sonorità dance pop, ideale per la pista da ballo. 14° posto della nostra Hit Parade Italia.

13° posto per il brano elettropop dal gusto dance per la cantante Emma Marrone dal titolo Femme Fatale.

Il duo dei ricchi e poveri, Angelo Soggiu e Angela Brambati, dopo tanti anni di carriera, hanno avuto il merito di reinventarsi magnificamente, con giocosità e divertente autoironia. Ora è tempo di Aria, brano freschissimo dal ritmo ballabile, che troviamo alla 12ª posizione della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Figlia d'arte dello scomparso cantautore Pino Mango, Angelina Mango è una giovane promessa musicale. In undicesima posizione troviamo il suo singolo estivo, Melodrama. Sento ancora...

0: del sud.
1: Dopo una serie di azzeccati tormentoni estivi come Margarita, Guaranà e Pazza Musica in featuring con Marco Mengoni, Elodie ritorna anche quest'anno con il suo brano estivo Black Nirvana, decimo posto di Hit Parade Italia.

Il duo musicale indie pop rap italiano Coma Cose si fa strada al 9° posto ed entra nella nostra classifica Special Summer 2024 con il singolo Malavita, che incorpora alcuni elementi tratti dal flamenco e dalla pizzica.

0: tu fai solo l'amore.
1: State ascoltando Hit Parade Italia speciale tormentoni estivi estate 2024 in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dalla Svezia, in particolare da Stoccolma, si attesta all'ottavo posto l'artista Darin, uno dei più importanti del paese, con la vittoria di 33 dischi d'oro e di platino e 8 album primi in classifica. Ci ascoltiamo il singolo dell'estate, Electric.

Settimo posto per la cantante Alessandra Amoroso, in duetto con la rapper Big Mama, ed il singolo Mezzo Rotto. Ritmo dance ed un ritratto di club, amori difficili e solidarietà femminile.

Saliamo in sesta posizione con Anna Pepe, in arte Anna, con il singolo 30 gradi, una delle regine dell'estate 2024. La rapper è tra le cantanti più ascoltate e trasmesse dalle radio e il suo tour è sold out.

Il cantautore milanese Mahmood magnetizza l'attenzione del pubblico con strofe fulmine di vita vera nel singolo Ratatà e si attesta al quinto posto della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Ci avviciniamo sul podio dei tormentoni estivi di questa estate 2024. Al quarto posto si attesta la cantautrice e rapper italiana Rose Villain, con il singolo latineggiante Come un tuono, in featuring con il rapper Guè Pequeno.

State ascoltando Hit Parade Italia Special Summer 2024 in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dopo il tormentone di Annalisa dello scorso anno, Mon Amour, la cantante ritorna in duetto con Tananai nel singolo Storie Brevi e raccontano in poche strofe leggere un amore totalizzante e un po' maledetto, lontano dal caos. Terzo posto di Hit Parade Italia.

Il nuovo brano estivo dell'amatissimo gruppo dei The Colors si attesta sul podio al secondo posto con il titolo Karma. Il singolo è stato inoltre utilizzato nello spot pubblicitario del cornetto Algida 2024 e nel videoclip ufficiale appare lo showman Fiorello.

Primo posto assoluto per il re dei tormentoni dell'estate 2024, Sesso e Samba, firmato da Tony F e Gaia, che unisce la trap del rapper romano alla sensualità dei ritmi brasiliani della cantante di Amici.

finisce qui la nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024. Vi lascio con l'ascolto della sigla, il mio brano estivo Fear the Groove, Katiuscia Ruiz featuring Dani Vignudelli e Dino Super DJ Mano, disponibile su tutti i digital stores del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

80s remix on your web radio station. Adesso rimaniamo invece negli anni 70, esattamente uno dei primi mix uscito in quell'anno 1977, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

Dopo tutto questo calore umano, tutto questo casino umano, oh, finalmente Here Comes. Ecco che arriva una stupenda canzone degli anni 60, fine anni 60. Mr. Billy Paul, me and Mr. Jones.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto, 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. When will I see you again? Quando ti vedrò ancora? Non lo so, non lo so. L'importante è finire, come diceva la canzone di Mina. The Three Degrees, 1984, una stupenda canzone. When will I see you again? All these bad goodies.

questo 1973-74, insomma, a cavallo, si andava tutti a piedi, c'erano le domeniche a piedi, non le ricordate, no? Qualcuno se lo ricorderà sicuramente, perché c'era la crisi del petrolio, praticamente. E tutti a piedi, che bello, io ero a Copenaghen e lasciavo giù la macchina praticamente il sabato e andavo a riprenderla il lunedì, però andavo a casa di una mia amica e stavo lì tutto il weekend praticamente. A far che cosa? I don't know, really? 1974, lo stesso anno con Billy Swan, I can't.

grande I Can Help You with Billy Swan. I don't know che fine ha fatto, naturalmente non si sanno, molti artisti sono praticamente scomparsi, nel senso che non si fanno più sentire. I Can Help Billy Swan, and now I can see clearly now, don't you know that? Very clearly I can see you, actually, Johnny Nash.

birichina la nostra Mrs. Robinson, isn't it? Sì, purtroppo scomparsa l'attrice, scomparsa l'anno scorso. The Rolling Stone, adesso rimaniamo negli anni 60 con una stupenda canzone che era praticamente il loro Vangelo. I am free, io sono libero e faccio quel cavolo che voglio. Loro avevano un po', diciamo così, fatto quel cavolo o quel cos'altro che volevano. I'm free, the Rolling Stone.

grandissime mamas and papas, purtroppo fatto una brutta fine la grassona puntata di mamas and papas. Allora, The Beatles, While My Guitar Gently Weeps, qui c'è la mano lenta ma anche bella, bravissima, con un tatto veramente meraviglioso, quella del chitarrista Eric Clapton. While My Guitar Gently Weeps with The Beatles.

sentiva la mano naturalmente di Eric Clapton, lo svisare con la mano lenta, the slow hand, Mr. Slow Hand, appunto con questo l'hanno sempre chiamato così. The Animals, adesso rimaniamo sempre negli anni 60 con All These Bad Goodies, con Fausto Ernesto Zanetti, It's My Life, It's My Life, It's My Music, It's All These Bad Goodies on your web radio station.

ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

a mano. C'è visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.